ma vasta so e ben catholici in apostolici e ne che ecclesia in te venuti amin scuri a rabbana dina qaddamu lak hadhi al qarabin wal ladina qaddamat anhum wal ladina qaddamat bi wasatatim atihim kulluhum al ajr samai.